0: Albanian music only.
1: Se sei della vela e siamo cresciuti insieme, io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sei di pucca. Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.